sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

mette un senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere, stringendoti